0: Kalaletati la hao hamunati misoetso la meswana re tshwa di kalani moho le mzwake ka tshela e mo tsumratu la bone la botano go tswa go renya bobe e tshela go renya bo hlano so ha tshwe go le sedi fm
1: wa ratwa wa le le sedi fm
2: o rata o etsa mang letsatsi ka jeno

0: bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papa head clientele e tlwisisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 ho fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Mafikeng.

24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Diplan tsa rona di theko e tlase, etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe, ha ho tlhahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

re ke le bohe moifo wa ithlabolle o tla boela o kopana le lona hape le satsing la nela o sane ho fela o le jwalo le nnano le ke nang ke le imatlafatse ho le sedi FM pele re utlisetsa tsa hore di hlophisitseng ha re balwe ditabatsa hora ya le shume le metsumedi re di balwa ke Kenny Modupi.

thabisa. Ho batho ba le motlotlo ka setso sa bona. Ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le qhubulana la kgaso ke 88.4. Hape, le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM. Ke molelwa. Lebo le Thibos. Ho re a tella.

Obrigado muito pela holo ya the notorious BIG Maze Lipav Didi ba go fela jwalo mo money mo problems le seri fa mahlo di mahlo ho ra ke a bone ditaba sa go bona di balwa ke sibuhudi Kenny totlisa modupi.

0: bohloko ba o lahlehelwa ke moratuwa ha se papa head clientele e kutlwisisa gore go boloka ba o ba ratang ka seriti go bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya gora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse tlwaelegileng
1: Tembisa o batho ba le motlotlo ka setso sa bona ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng le qhubulana la kgaso ke 88.4 hape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM ke molelwa
2: Ke nako ya ho nka taolo ditjheleteng tsa hao ka money manager. Ena ke tataiso ya ho utlwisisa tsamaiso ya tsa ditjhelete. Ho tloha ho dikeletso tsa ho budgeta ho ya ho bokgoni ba ho tsetela. Mme re mona ho thusa ho fihlella bokamoso bo atlehileng ba tsa ditjhelete. Theha tsebe o qalelle ho laola ditjhelete tsa hao ka nepo. Hashtag money manager ho re atella.
3: Scheme. Ah, nna ke batla ho bua maka. Joe, nna nka tjhentjha hle. Nanga chincha ke hlolwa ke 370 hay ke ena fele ke a khore le nne ke ikutlwa ga amen 100 rand nyana di teng jole ipotsa ga hanga fumana salary hey yo ke tsike ga fela hanga fumana salary ya every month ke tlo ba jwa jole di million teng ya ahle ba le bale ene le bona ba ntse ba gore ke nna le tshelete ke a bona hala man Oh, ntho e o nore ha e fele fedile se sa feleng se ya hlola

0: summer deals. Jalo ka di 6-pack tse pedi tsa di 330 ml tsa Savanna Premium Dry kapa Light Cider ka R199. O fumane 1GB ya data ya Connect mahala. Le 750 ml efe kapa efe ya Golden Chip ka R164.99 fela. Di fumane ho fihlela ka di 7 tsa June. Ha o rekise sebaka tlase dilemo tse 18.
1: Ngwanaka, ke a tseba wa tshwenyana ko tsohle ha o bona mohala o tswang Botswana. E skampa ya ba mme o sa hlaetswe ke lethwale ho le hakalo le hae. Mamela he nana, ke entse bonnete ba hore wena le Karabo ha lena sala le sotleha. Ke na le Karabelo Funeral Cover ya LNIG Holland. Tsietsi ya lefu hae ka nhlahela ba nkgutlisetsa hae. Ba lata motho hohle ka hare ho dinaha tsa SADC hape ba fana ka tjhelete ya ho le hlokomela wena le Karabo.
2: WhatsApp Lesedi on +266 6244 8775. Honal di behelo.
3: Setshaba se mengwa ho tla thonya batho ba nang le tsebo ya ditaba tsa khaso le bophatlalatsi kapa makala a amahangwang le ana ho ba karolo ya komiti ya BCCSA. Ho tla kgethwa ditho tse tharo tsa komiti ena tse tla sebetsa dilemo tse nne ho tloha ka Phato 2026 ho fitlha ka Tshitwe 2029. Mangolo a tshitshinyo ya bathongwa, kamohelo e etswang ho bathongwa le CV e kgutshwanyane di ka romelwa ho bccsa@napsa.co.za. Dikopo tsa bathongwa di kwalwa ka la 17 Phupjane 2026. Bakeng sa dintlha tse toma tsa boikarabelo ba ditho tsa komiti ena ya BCCSA le molaotheo, o ka etela www.bccsa.co.za. Ho tla letsetswa fela bathongwa ba fihlellang dipehelo tse hlokwang ho tla hlongwa dipotso.
4: Lesedi FM ke molekwa. Kgaso e ipabolang ka makgabane a puo ya Sesotho. Basotho kopana.
5: Basotho kopana.
4: Pina in. Mere kwaela ne di ko

0: tsebo ona le tšhelete bone wa sebetsa a thi o imetswe ke nagakana jwale he puisano e botlhokwa gagolo ponaletso e botlhokwa gagolo goreng o seka iphumola o le ka tlasa gatelelo mme ke le builang golo gore obile karolo ya puisano ya rona bosong bona re rekise ga gotlhe
1: bohloko ba o latlhelwa ke moratiwa ga se papahet clientele e tlwisisa gore go boloka ba o ba ratang ka seriti go botlhokwa dipolane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya gora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ga o kenya claim polane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi go 34774 go 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
2: Parahula ha Shoprite Liquor Shop ka di low duma deals. Jalo ka di 6-pack tse pedi tsa di 330ml tsa Savanna Premium Dry kapa Light Cider ka 199 randa. O fumane 1GB ya data ya Connect mahala. Le 750ml efe kapa efe ya Golden Chief ka 164.99 fela. Di fumane ho fihlela ka di 7 tsa June. Ha o rekise sebaka tsa dilemo tse 18.
3: Ba

0: till you do me right after 7. Ke la go gela liquid pa ba re fairy tale. Shebe metso se ke ma shume ama be dile metse medi pele re kana go rengela shebele metso e medi. Adimela dikeledi ke ntse ke na le wena ke mametse tshebeletso ena ya lesedi ho SABC Plus ke le mosebetsing ka bona ka Fixback ke dia o morobane ke le buila ho le weso a re ka mmino monate ngwana ngwanana a re tsama fela night shift a re la ha monate radio ha re ho renya le shebele metso e medi ke le buila ho le ga itse diaka motsamai thokwane ka mono ka Pretoria Hillbrown le yena go ntsha mametse tshebeletso ena ya tranga ya lesedi fela jalo ka nangi hlomedi yena ka mane ka four ways a regel nna le wena re tla aroga ngwa ke hora e lengwe fela ke hora yana le shebele metso e medi
1: Dudu Bontes, sikile bula holo mogotsi.

0: nyana
1: Dumela ntate Tsholo, bua
0: mme
1: le Molebohento mme nka tumo le Parisi. Ke rata
0: Lebus.
1: tso sa khale mo lefe ka ruo repote. Ke re nkhuluma mthe mkhulu ka kopisi. Ke ketele ka nkhuno no mpe ka cross tata. Ke le bo ntate Tsholo, bye.
0: Ke le bile hle malebza.
2: Hello Tsholo.
0: Hi wena.
2: Ke kopa ho tsosa mme Phangeli mane le Getlane. Ke re ausi man tun ke jane hona mona di teachereng. Ketele ka le a bua mo gatshana man Nasfield. Danke Tsholo.
0: Scream at mane ke a le bua hle.
3: Ndare Tsholo ke le wonder te mna une. Ke ga tsoe a tsoe hantle ke ena a nang kopetse gore ke lana 50 ke a kopa fe ntate moruti mnaune tsoe hantle mono ga se batle Ernest mnaune ya buang ke papa Tshiamo Mbele ke a leboa ngwaneso ka dibolo bešiše
0: ntate a re leboetlhe re lebolehle nte Tshiamo yes Pabidi motle wa tshebeletso ya lesedi ena pina ke Sam Smith. I'm not the only one. Re a bo qhoba ke re, hari.